0: Latidos FM te da la
1: Las
0: hora.
1: 9:30.
2: ¡Huevos días!
3: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?